Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo. Questo programma di interesse generale che vi porterà certamente al cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Marisa Santillán dalla cabina di regia, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto che potete fare attraverso le onde corte, frequenza 15.770 kHz, da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, pure su www.radionazionale.com.ar. Cliccate sul tasto RAE e lì troverete la nostra trasmissione dal vivo streaming o sull'app di radiodiffusione argentina all'exterior, sia per iOS sia per Android. Molto bene. Se volete scriverci una email, indirizzatela a raeitaliano@gmail.com. raeitaliano@gmail.com. E se volete scriverci una lettera, via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Oggi il Servizio Meteorologico Nazionale ha anticipato che questo martedì in città di Buenos Aires potrebbero verificarsi foschie mattutine, mentre in seguito il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Le temperature saranno tra i 10 e 17 gradi, con un po' di vento del sud, quindi un po' fresco. Mercoledì aumenterà la nuvolosità e le temperature saranno più elevate, comprese tra 10 e 21 gradi, e in serata potrebbero verificarsi temporali isolati, durante la notte pure di mercoledì. Giovedì sono previsti temporali isolati nelle prime ore del mattino, con temperature comprese tra 14 e 19 gradi e venti da nord-ovest, quindi la pioggia è lì molto vicina dopo la serata di mercoledì. Passiamo subito alla musica con Ataque 77, la canzone intitolata Arranca Corazones.

che se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Ecco il folklore argentino con Hugo Díaz, la bilingue.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina hacia el mundo.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けて Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: La stella di calcio Lionel Messi ha sconvolto il mondo annunciando il suo ritiro della nazionale o dalla nazionale argentina a quasi un mese e mezzo dalla finale dei mondiali 2026. Messi ha fatto l'annuncio attraverso una sentita lettera pubblicata sui social network, nella quale ha riconosciuto che è stata una decisione che ha fatto e fa male nell'anima. Dopo tutto questo tempo, trascorso dalla finale, dopo averci pensato molto, voglio comunicare a tutti voi che mi ritiro dalla nazionale, ha esordito nel comunicato con cui ha lasciato sotto shock tutti gli appassionati di calcio. Lionel Messi ha annunciato il ritorno e nella dimissione e nella stessa lettera ha confessato: è stata una decisione che ha fatto e fa male nell'anima, ma capisco che è arrivato il momento. Vi giuro che ho sempre dato tutto, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima e sempre. Ho lottato e dato tutto me stesso per questa maglia, per darvi gioie e farvi sentire orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio. D'altra parte ha dichiarato: rimane poco e le tappe si stanno chiudendo e questa è una di quelle che mi fa molto male. Amo, ho amato e amerò sempre essere nella nazionale. Mi sono svuotato, non ho più nulla da dare e inoltre dietro di me stanno arrivando ragazzi molto forti che meritano di esserci. Ha inoltre espresso la sua gratitudine per tutto l'affetto ricevuto in questi 20 anni. Mi mancherà molto sentirvi da dentro. Ora sarò uno di voi, a tifare e a sostenere sempre da fuori, nei momenti belli e in quelli brutti, ancora di più. Infine ha ringraziato anche la sua famiglia per esserci sempre stata, per avermi accompagnato in questo viaggio così meraviglioso ma difficile. Grazie a ciascuno degli allenatori, ai compagni di squadra, ai momenti sognati, è stata una follia aver vissuto tutto questo insieme a voi, vi voglio tanto bene. Me ne vado con la tranquillità e l'orgoglio di avervi regalato insieme ai miei compagni momenti da sogno. È stata una follia aver vissuto tutto questo insieme, vi voglio bene, grazie a Dio per avermi fatto argentino. Forza Argentina, conclude la lettera sulla quale ha rivelato. Queste parole le ho scritte il 21 luglio. Due giorni dopo la finale. Oggi, dopo quello che è successo a mio padre, ne sono ancora più convinto di prima. Patricio Rey y sus redonditos de ricotta, gnan frifruli, fali frutti.

0: Ecco il tango classico anni 40-50 con Ángel Vargas, Destellos.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けて Argentina.
5: RAE, Argentina al mundo.
1: RAE, Argentina al mundo.
6: Serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
7: Sono Rosario Tronnolone della Radio Vaticana ed oggi vorrei ricordare insieme a voi un importante dalla morte di San Francesco d'Assisi. Tra i tanti film che sono stati dedicati alla figura del poveranta di Roberto Rossellini è quello che più di ogni altro ne evidenzia una caratteristica, la sinome è The Flowers of St. Francis, cioè i fioretti di San Francesco. Qua invece l'intento dell'autore era piuttosto proprio quello di evidenziare quello che della figura parlavo, la semplicità, e non certamente quella di farne invece una biografia, in qualche modo, la più completa delle forme dell'ideale cristiano. E dunque nel suo film non si proponeva un'azione completa del messaggio francescano o dello spirito francescano, e nemmeno di esaminare, attraverso degli episodi anche in alcuni casi quasi paradossali, il senso di semplicità, di innocenza del spirito francescano. E così il film si focalizza sull'aspetto più gioioso, più gioconto, la libertà che lo spirito trova nella povertà. E di San Francesco in questo senso conservano proprio il profumo di quel francescanesimo più profonde ai bisogni più veri dell'umanità. Che invece, ma che cosa aveva portato un giovane figlio di un mercante, di un ricco mercante, avviato vera e propria conversione? In questo ci aiuta un'altra grande regista italiana, cioè Liliana Cavani, diversi periodi della sua vita e della sua carriera. La Cavani dice che non si capisce l'orrore suscitato in lui dalla guerra, dal sangue, e così l'amore. Il cambiamento iniziò in lui attraverso l'esperienza della miseria mesi prima di morire. Così detta appunto San Francesco, erano i peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza. Ma non fatta una volta per tutte, non una conversione avvenuta una volta per tutte, ma invece un sì costantemente ripetuto. Il suo non è soltanto aver ricevuto le stimmate, come appunto più facilmente si può immaginare, ma una costante sequela di Cristo, un costante imparare da Lui. Nel Vangelo secondo Matteo Gesù dice «Imparate da me che sono mite e umile di cuore». Non dice «Imparate a fare i miracoli da me», ma «Imparate invece l'umiltà da me». Questo lo sottolineava padre Roberto Pasolini in una delle sue prediche quaresimali a Santo Padre. Quindi umiltà e povertà. Umiltà è povertà.

Di San Francesco in realtà sappiamo tantissimo, il suo biografo ufficiale Tommaso da Celano ne lascia anche un ritratto assolutamente particolareggiato. Dice infatti che era un uomo di eloquenza straordinaria, che aveva un volto allegro, sereno, di aspetto benevolo, che era sempre all'opera, mai pigro, privo di qualsiasi tipo d'arroganza, di statura media, anzi forse più piccola che media, e un capo proporzionato, rotondo, un volto allungato e disteso, la fronte piccola ma piana, spianata, con occhi di misura media, semplici, neri, capelli scuri, sopracciglia diritte, il naso regolare, anche questo sottile e diritto, le orecchie erette ma piccole, le tempie piatte, la lingua mite eppure ardente e acuta, la voce insieme vigorosa e dolce, chiara e sonora, i denti uniti, regolari, labbra moderate, sottili, la barba non molto folta, il collo sottile, spalle diritte, braccia corte, mani esili, dita.

0: lunghi e sporgenti, le gambe sottili, i piedi piccoli, la pelle delicata, pochissima carne, aggiunge, e poi la veste ruvida, il sonno brevissimo e la mano larghissima nel donare. Queste caratteristiche fisiche in realtà sembrano sottolineare alcuni aspetti in maniera particolare, e cioè intanto che la sua piccolezza anche di statura non sembra un deficit fisico, quanto piuttosto una decisione di porsi nel mondo senza imporsi, senza eccessi. E anche l'insistenza che Tommaso da Celano fa sulla voce di Francesco, sottolinea che quello che conta in lui non è tanto il suo corpo, non è tanto la sua possanza fisica, ma ciò che dal suo corpo promana, il suo messaggio, appunto la sua voce, che attraverso i secoli, 8 secoli, continua ad affascinarci e a toccarci il cuore. Torniamo al film Francesco Giullari di Dio. Durante la lavorazione di quel film, che si protrasse fino alla primavera del 1950, fu poi presentato alla Mostra del Cinema quell'agosto, accadde un episodio che mi piace raccontare perché in se stesso è una forma di piccolo fioretto, proprio a indicare come la semplicità e la purezza del messaggio francescano siano rimasti intatti in tutti questi secoli. A causa del gran freddo, i tecnici della troupe e i frati di un convento della costiera amalfitana, che erano i protagonisti del film, erano raccolti vicino ad una stufa a legna, che però un giorno, forse perché aveva piovuto, quindi la legna era umida, faticava ad accendersi. E ad adoperarsi per cercare di accenderla era un operatore di macchina che ad un certo punto, esasperato dall'insuccesso del tentativo, si lasciò sfuggire una bestemmia. I fraticelli ammutolirono, rimanendo di sasso. Uno di loro, con molta calma, disse soltanto: «E adesso che hai bestemmiato, la stufa si è forse accesa?» E tutti i frati si volatilizzarono come rondini spaventate, diceva Roberto Rossellini. Il mattino dopo, però, i fraticelli si alzarono un'ora prima e la troupe li trovò che si davano da fare tutti insieme attorno alla stufa prima dell'inizio delle riprese, e tanto fecero che riuscirono ad accenderla in tempo per l'arrivo degli altri. E Fra Nazario, che era il frate che dava il volto a San Francesco, che interpretava appunto San Francesco, spiegò innocentemente a Rossellini: «Il freddo non importa, ma non vogliamo che sia più causa di peccato».
1: Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
2: RAI, Argentina al mondo. RAI, Argentina, 面向世界.
3: RAI, Argentina vers le monde.
4: RAI, Argentina to the world.
5: RAI, 世界に向けて, Argentina.
6: RAI, Argentina al mondo.
7: La RAI, Argentina al mondo.
8: RAI, Argentinien in die Welt.

0: La leucemia linfática crónica, LLC, tende a progredire lentamente nelle sue fasi iniziali, può passare inosservata oppure manifestarsi attraverso segnali difficili da associare a una malattia oncoematologica. Una nuova indagine internazionale ha quantificato questa realtà. 7 pazienti su 10 avevano avuto sintomi prima della diagnosi e tra questi l'89% ignorava che potessero essere manifestazioni di una leucemia. Lo studio pubblicato su Frontiers in Hematology ha analizzato le risposte di 846 persone con LLC provenienti da diversi paesi, tra cui Brasile, Canada, Cina, Danimarca, Stati Uniti, Irlanda, Israele, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Repubblica Ceca. L'età mediana era di 66 anni e l'84% aveva almeno 56 anni. Il sintomo più frequente è da febbre o sudorazione notturna con un 19%. Nel 71% dei casi la leucemia è stata individuata attraverso un esame del sangue o un controllo medico. Sono manifestazioni molto specifiche. Per questo è importante aumentare la consapevolezza senza creare allarmismi finché le persone si rivolgano al medico e possano arrivare tempestivamente all'ematologo, ha sottolineato Fernando Pietrowolski, paziente affetto da leucemia e direttore esecutivo dell'Associazione Leucemia Mieloide Argentina. La LLC colpisce i linfociti ed è più frequente negli adulti anziani. La diagnosi non implica necessariamente l'inizio immediato di una terapia. L'84% dei pazienti intervistati ha attraversato almeno una fase di sorveglianza attiva con controlli periodici e trattamento rinviato fino alla comparsa di segnali di progressione. Nel frattempo le terapie sono profondamente cambiate. Le nuove linee guida della European Hematology Association non raccomandano più la chemioimmunoterapia quando sono disponibili terapie mirate. Per molti pazienti oggi è possibile ricorrere a combinazioni di trattamenti mirati senza chemioterapia e per un periodo prestabilito seguito, se la malattia è sotto controllo, da una fase senza farmaci e con regolari controlli. Per ALMA i progressi scientifici devono essere accompagnati da informazioni chiare e da un accesso equo e tempestivo alle nuove terapie.
1: RAI, Argentina al mondo. RAI, Argentina, Messia,
2: RAI, Argentina al mondo.
3: RAI, Argentina to the world.
4: RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
5: RAI, Argentina al mondo.

RAE Argentina al Mundo presenta Cinema Argentino. In questa puntata, Il cittadino illustre.

0: Il film Il cittadino illustre è una commedia drammatica argentina apparsa nel 2016 con la regia di Gaston Duprat e Mariano Cohn e interpretato da Oscar Martinez. Il film è stato presentato per la prima volta nella sezione ufficiale del 73esimo Festival di Venezia. Il protagonista del film, Oscar Martinez, ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile. Il lungometraggio è stato selezionato dall'Argentina per partecipare ai premi Oscar 2017. La trama ruota attorno a Daniel Mantovani, scrittore argentino che vive in Europa da più di 4 decenni, famoso in tutto il mondo per aver vinto il premio Nobel per la letteratura. I suoi romanzi sono caratterizzati dal ritratto della vita a Salas, un piccolo paese della provincia di Buenos Aires, in Argentina, dove è nato e dove non è tornato da quando era un ragazzo che sognava di essere uno scrittore.
1: Sono convinto che questo tipo di riconoscimento unanime è sempre direttamente e inevitabilmente connesso al declino.
0: Il film racconta in 4 capitoli i 4 giorni di permanenza di Daniela Salas. Il viaggio avrà molteplici aspetti. Sarà il ritorno trionfale al paese che lo ha visto nascere. Un viaggio nel passato in cui riscoprirà vecchi amori, amici e paesaggi di gioventù. Ma soprattutto sarà un viaggio nel cuore stesso della sua letteratura, alla fonte delle sue creazioni e della sua ispirazione. Una volta lì, lo scrittore sperimenterà sia le affinità che ancora lo legano a Salas, sia le enormi differenze che lo trasformeranno rapidamente in uno strano e inquietante personaggio per la vita del suo paese. Il calore del paesino scompare nello stesso momento in cui i problemi si moltiplicano, raggiungendo un punto di non ritorno che rivela modi diversi e inconciliabili di vedere il mondo. Il cittadino illustre ci mostra dibattiti molto vivaci in Argentina e in tutto il mondo. Uno di questi è il rifiuto dello sguardo esterno e critico rappresentato dal protagonista, uno scrittore esiliato in Europa di fronte alla difesa nazionalista dei suoi connazionali. La storia è raccontata attraverso la idiosincrasia argentina, ma sarebbe un errore leggerla come un'esclusiva autocritica all'Argentina. A questo conflitto si aggiunge una ferita aperta nell'orgoglio argentino di essere un paese con grandi scrittori, ma senza premio Nobel per la letteratura, tema che il film riprende, risolvendo questo difetto con il protagonista, che ottiene il premio che è stato negato a Jorge Luis Borges.
2: Viene dall'Argentina, dal suo paese, Salas.
1: Salas, è sicura?
2: Vogliono proclamarla cittadino illustre di Salas. E la invitano a tenere un discorso per l'anniversario del paese. È da molto che non ci va.
1: Sì, quasi 40 anni. Sono scappato a 20 e non ci sono più tornato. Credo di aver fatto una sola cosa nella mia vita, scappare da quel posto. Ci vado.
3: Titi!
1: Antonio!
4: Stasera cena all'associazione rurale. Giovedì? La mattina premiazione del concorso di pittura qui in municipio e poi la seconda lezione.
1: Qualcuno ha delle domande? Sì?
5: È vero che l'infelicità è lo stato d'animo migliore per la creatività?
6: Hai visto Irene?
1: Sì, ci siamo visti ieri e ci siamo raccontati un po' di cose.
6: E come l'hai trovata?
1: Bene, bene.
6: Guarda un po' cosa qua. Delle testine di agnello.
7: Tutta l'opera di questo milionario è stata basata sulle peggiori calunnie alla sua stessa comunità.
8: Cagazzo, fermi, vi prego.
6: Sali, avanti. Andiamo.

0: Ecco a voi, vincitore del premio Nobel per la letteratura e appena proclamato cittadino illustre di Salas, Daniel Mantovani.
1: Il film si è cominciato a girare nel maggio del 2011 e ci sono voluti 5 anni per realizzarlo. Le scene esterne della città di Salas sono state girate nelle città argentine di San Justo, Navarro, Cañuelas, Aldobonzi e Lomas de Zamora e anche nella città di Barcellona in Spagna. 3 giorni dopo la sua prima in Argentina, il film ha vinto il premio per il miglior attore a Venezia, il che ha fatto crescere la prestazione al primo posto nelle sale argentine al termine del primo weekend di proiezione. Il successo del lungometraggio ha superato le aspettative dei produttori. Anche la proiezione del film in Spagna nel novembre 2016 e la sua performance nel Festival di Valladolid, dove ha ricevuto la Spiga d'Oro per il miglior film, ha avuto un grande successo. Ha anche vinto il premio per il miglior film iberoamericano ai premi Goya 2017.

RAE Argentina al mondo ha presentato Cinema Argentino. Oggi, Il cittadino illustre, a cura di Lisandro Ruiz.

0: Chile.
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, Sekai mukete Argentina.
3: Rai, Argentina al mundo.
2: Rai, Argentina al mundo.
4: Rai, Argentinian in the world.
0: Rai, Argentina al mundo.
5: Molto bene, ricordatevi la nostra casella di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Ora un po' di musica, cumbia con Gilda Fuiste.

quel tango classico del periodo dove si ballava e si cantava, con Carlos Dante, Bésame en la boca. Ora passiamo a un'interpretazione di un artista argentino, di un grandissimo chitarrista inglese come Eric Clapton. Parliamo di Huff con la canzone meravigliosa di stanotte. Però la vamos a cambiare, faremo un cambiamento. Ah, ciao! Abbiamo delle visite illustri nel nostro studio e avevo scelto Aquelarre con Brumas en la Bruma. Ora sì.

Bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Noi certamente vi ringraziamo insieme a Marisa Santigian dalla cabina di regia che vi parla, Marcello Ayala. Vi salutiamo, vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. Ciao, a domani.

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo. Questo programma di interesse generale che vi porterà certamente al cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Marisa Santillán dalla cabina di regia, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto che potete fare attraverso le onde corte, frequenza 15.770 kHz, da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, pure su www.radionazionale.com.ar. Cliccate sul tasto RAE e lì troverete la nostra trasmissione dal vivo streaming o sull'app di Radiodiffusione Argentina all'exterior, sia per iOS sia per Android. Molto bene. Se volete scriverci una email, indirizzatela a raeitaliano@gmail.com. raeitaliano@gmail.com. E se volete scriverci una lettera, via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Oggi il Servizio Meteorologico Nazionale ha anticipato che questo martedì in città di Buenos Aires potrebbero verificarsi foschie mattutine, mentre in seguito il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Le temperature saranno tra i 10 e i 17 gradi, con un po' di vento del sud, quindi un po' fresco. Mercoledì aumenterà la nuvolosità e le temperature saranno più elevate, comprese tra 10 e 21 gradi, e in serata potrebbero verificarsi temporali isolati, durante la notte pure di mercoledì. Giovedì sono previsti temporali isolati nelle prime ore del mattino, con temperature comprese tra 14 e 19 gradi e venti da nord-ovest, quindi la pioggia è lì molto vicina dopo la serata di mercoledì. Passiamo subito alla musica con Ataque 77, la canzone intitolata Arranca Corazones.

che se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Ecco il folklore argentino con Hugo Díaz, la bilingue.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina hacia el mundo.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: La stella di calcio Lionel Messi ha sconvolto il mondo annunciando il suo ritiro della nazionale o dalla nazionale argentina a quasi un mese e mezzo dalla finale dei mondiali 2026. Messi ha fatto l'annuncio attraverso una sentita lettera pubblicata sui social network, nella quale ha riconosciuto che è stata una decisione che ha fatto e fa male nell'anima. Dopo tutto questo tempo, trascorso dalla finale, dopo averci pensato molto, voglio comunicare a tutti voi che mi ritiro dalla nazionale, ha esordito nel comunicato con cui ha lasciato sotto shock tutti gli appassionati di calcio. Lionel Messi ha annunciato il ritorno e nella dimissione e nella stessa lettera ha confessato: è stata una decisione che ha fatto e fa male nell'anima, ma capisco che è arrivato il momento. Vi giuro che ho sempre dato tutto, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima e sempre. Ho lottato e dato tutto me stesso per questa maglia, per darvi gioie e farvi sentire orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio. D'altra parte ha dichiarato: rimane poco e le tappe si stanno chiudendo e questa è una di quelle che mi fa molto male. Amo, ho amato e amerò sempre essere nella nazionale. Mi sono svuotato, non ho più nulla da dare e inoltre dietro di me stanno arrivando ragazzi molto forti che meritano di esserci. Ha inoltre espresso la sua gratitudine per tutto l'affetto ricevuto in questi 20 anni. Mi mancherà molto sentirvi da dentro. Ora sarò uno di voi, a tifare e a sostenere sempre da fuori, nei momenti belli e in quelli brutti, ancora di più. Infine ha ringraziato anche la sua famiglia per esserci sempre stata, per avermi accompagnato in questo viaggio così meraviglioso ma difficile. Grazie a ciascuno degli allenatori, ai compagni di squadra, ai momenti

successo a mio padre, ne sono ancora più convinto di prima. Patricio Rey y sus redonditos de ricotta, gnan frifrulli, falli frutti.

0: Ecco il tango classico anni 40-50 con Ángel Vargas, Destellos.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けて, Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
7: L'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
1: Francesco, il giullare.
8: Amici ascoltatori, sono Rosario Tronnolone della Radio Vaticana ed oggi vorrei ricordare insieme a voi un importante anniversario, un centenario di cui tutti quanti parlano, gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Tra i tanti film che sono stati dedicati alla figura del poverello d'Assisi, forse Francesco Giullare di Dio, del 1950, di Roberto Rossellini, è quello che più di ogni altro ne evidenzia una caratteristica, la semplicità. Il titolo internazionale del film, ed è significativo secondo me, è The Flowers of St. Francis, cioè i fioretti di San Francesco. Quasi si volesse giustificare il carattere un po' episodico del film, mentre invece l'intento dell'autore era piuttosto proprio quello di evidenziare quello che della figura appunto di San Francesco lo emozionava specialmente, appunto quella qualità di cui parlavo, la semplicità, e non certamente quella di farne invece una biografia in qualche modo tradizionale. Roberto Rossellini tendeva a identificare nel francescanesimo la più completa delle forme dell'ideale cristiano. E dunque nel suo film non si proponeva di ricreare la vita del santo o di offrire una specie di rivelazione completa del messaggio francescano o dello spirito francescano, e nemmeno di esaminare la complessa, affascinante personalità del santo, ma voleva mostrare, attraverso degli episodi anche in alcuni casi quasi paradossali, il senso di semplicità, di innocenza, di letizia, di perfetta letizia che emana appunto dallo spirito francescano. E così il film si focalizza sull'aspetto più gioioso, più giocondo dell'esperienza francescana, e quindi la perfetta letizia appunto, la libertà che lo spirito trova nella povertà, nel distacco dalle cose materiali. E i fioretti di San Francesco in questo senso conservano proprio il profumo di quel francescanesimo primitivo e, secondo Rossellini, possono essere la risposta alle aspirazioni più profonde, ai bisogni più veri dell'umanità, che invece, schiavizzata dall'avidità, ha perso la gioia di vivere. Ma che cosa aveva portato un giovane figlio di un mercante, di un ricco mercante, avviato peraltro alla professione delle armi, ad una scelta invece così radicale, ad una vera e propria conversione? In questo ci aiuta un'altra grande regista italiana, cioè Liliana Cavani, che alla figura di San Francesco ha dedicato ben 3 film in diversi periodi della sua vita e della sua carriera. La Cavani dice che non si capisce l'amore di Francesco per il creato se non si capisce l'orrore suscitato in lui dalla guerra, dal sangue, e così l'amore per la sacralità della vita che tutto questo invece aveva generato in lui. Il cambiamento iniziò in lui attraverso l'esperienza della misericordia, come egli stesso aveva ricordato nel suo testamento che aveva dettato pochi mesi prima di morire. Così detta appunto San Francesco: il Signore dette a me di incominciare a fare penitenza così. Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore mi condusse tra loro, usai con essi misericordia, e ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza. Quella trasformazione interiore è una nuova scoperta, ma non fatta una volta per tutte, non una conversione avvenuta una volta per tutte, ma invece una scoperta da difendere e da riscoprire ogni giorno, un sì costantemente ripetuto. Il suo essere, è una definizione che si dà molto spesso di San Francesco, il suo essere figura Christi non è soltanto aver ricevuto le stimmate, come appunto più facilmente si può immaginare, ma una costante sequela di Cristo, un costante imparare da Lui. Nel Vangelo secondo Matteo Gesù dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Non dice imparate a fare i miracoli da me, ma imparate invece l'umiltà da me. Questo lo sottolineava padre Roberto Pasolini in una delle sue prediche quaresimali a Santo Padre. Quindi umiltà e povertà. Umiltà è povertà.

0: Di San Francesco in realtà sappiamo tantissimo, il suo biografo ufficiale Tommaso da Celano ne lascia anche un ritratto assolutamente particolareggiato. Dice infatti che era un uomo di eloquenza straordinaria, che aveva un volto allegro, sereno, di aspetto benevolo, che era sempre all'opera, mai pigro, privo di qualsiasi tipo d'arroganza, di statura media, anzi forse più piccola che media, e un capo proporzionato, rotondo, un volto allungato e disteso, la fronte piccola ma piana, spianata, con occhi di misura media, semplici, neri, capelli scuri, sopracciglia diritte, il naso regolare, anche questo sottile e diritto, le orecchie erette ma piccole, le tempie piatte, la lingua mite eppure ardente e acuta, la voce insieme vigorosa e dolce, chiara e sonora, i denti uniti, regolari, labbra moderate, sottili, la barba non molto folta, il collo sottile, spalle diritte, braccia corte, mani esili, dita lunghe, unghie sporgenti, le gambe sottili, i piedi piccoli, la pelle delicata, pochissima carne, aggiunge, e poi la veste ruvida, il sonno brevissimo e la mano larghissima nel donare. Queste caratteristiche fisiche in realtà sembrano sottolineare alcuni aspetti in maniera particolare, e cioè intanto che la sua piccolezza anche di statura non sembra un deficit fisico, quanto piuttosto una decisione di porsi nel mondo senza imporsi, senza eccessi, e anche l'insistenza che Tommaso da Celano fa sulla sua voce, sulla voce di Francesco, sottolinea che quello che conta in lui non è tanto il suo corpo, non è tanto la sua possanza fisica, ma ciò che dal suo corpo promana, il suo messaggio, appunto la sua voce, che attraverso i secoli, 8 secoli, continua ad affascinarci e a toccarci il cuore. Torniamo al film Francesco Giullare di Dio. Durante la lavorazione di quel film, che si protrasse fino alla primavera del 1950, fu poi presentato alla Mostra del Cinema quell'agosto, accadde un episodio che mi piace raccontare perché in se stesso è una forma di piccolo fioretto, proprio a indicare come la semplicità e la purezza del messaggio francescano siano rimasti intatti in tutti questi secoli. A causa del gran freddo, i tecnici della troupe e i frati di un convento della costiera amalfitana, che erano i protagonisti del film, erano raccolti vicino ad una stufa a legna, che però un giorno, forse perché aveva piovuto, quindi la legna era umida, faticava ad accendersi. E ad adoperarsi per cercare di accenderla era un operatore di macchina che ad un certo punto, esasperato dall'insuccesso del tentativo, si lasciò sfuggire una bestemmia. I fraticelli ammutolirono, rimanendo di sasso. Uno di loro, con molta calma, disse soltanto: «E adesso che hai bestemmiato, la stufa si è forse accesa?» E tutti i frati si volatilizzarono come rondini spaventate, diceva Roberto Rossellini. Il mattino dopo, però, i fraticelli si alzarono un'ora prima e la troupe li trovò che si davano da fare tutti insieme attorno alla stufa prima dell'inizio delle riprese, e tanto fecero che riuscirono ad accenderla in tempo per l'arrivo degli altri. E Fra Nazario, che era il frate che dava il volto a San Francesco, che interpretava appunto San Francesco, spiegò innocentemente a Rossellini: «Il freddo non importa, ma non vogliamo che sia più causa di peccato».
1: Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.

0: La leucemia linfática crónica, LLC, tende a progredire lentamente nelle sue fasi iniziali, può passare inosservata oppure manifestarsi attraverso segnali difficili da associare a una malattia oncoematologica. Una nuova indagine internazionale ha quantificato questa realtà. 7 pazienti su 10 avevano avuto sintomi prima della diagnosi e tra questi l'89% ignorava che potessero essere manifestazioni di una leucemia. Lo studio pubblicato su Frontiers in Hematology ha analizzato le risposte di 846 persone con LLC provenienti da diversi paesi, tra cui Brasile, Canada, Cina, Danimarca, Stati Uniti, Irlanda, Israele, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Repubblica Ceca. L'età mediana era di 66 anni e l'84% aveva almeno 56 anni. Il sintomo più frequente è da febbre o sudorazione notturna con un 19%. Nel 71% dei casi la leucemia è stata individuata attraverso un esame di sangue o un controllo medico. Sono manifestazioni molto specifiche. Per questo è importante aumentare la consapevolezza senza creare allarmismi finché le persone si rivolgano al medico e possano arrivare tempestivamente all'ematologo, ha sottolineato Fernando Pietrowolski, paziente affetto da leucemia e direttore esecutivo dell'Associazione Leucemia Mieloide Argentina. La LLC colpisce i linfociti ed è più frequente negli adulti anziani. La diagnosi non implica necessariamente l'inizio immediato di una terapia. L'84% dei pazienti intervistati ha attraversato almeno una fase di sorveglianza attiva con controlli periodici e trattamento rinviato fino alla comparsa di segnali di progressione. Nel frattempo le terapie sono profondamente cambiate. Le nuove linee guida della European Hematology Association non raccomandano più la chemioimmunoterapia quando sono disponibili terapie mirate. Per molti pazienti oggi è possibile ricorrere a combinazioni di trattamenti mirati senza chemioterapia e per un periodo prestabilito seguito, se la malattia è sotto controllo, da una fase senza farmaci e con regolari controlli. Per ALMA i progressi scientifici devono essere accompagnati da informazioni chiare e da un accesso equo e tempestivo alle nuove terapie.
1: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, mia sia scettia.
2: RAI, Argentina al mundo.
3: RAI, Argentina to the world.
4: RAI, 世界に向けて Argentina.
5: RAI, Argentina al mundo.
6: RAI, Argentina al mondo.

RAE Argentina al Mundo presenta Cinema Argentino. In questa puntata, Il cittadino illustre,

0: film Il cittadino illustre è una commedia drammatica argentina apparsa nel 2016 con la regia di Gastón Duprat e Mariano Cohn e interpretato da Oscar Martinez. Il film è stato presentato per la prima volta nella sezione ufficiale del 73esimo Festival di Venezia. Il protagonista del film, Oscar Martinez, ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile. Il lungometraggio è stato selezionato dall'Argentina per partecipare ai premi Oscar 2017. La trama ruota attorno a Daniel Mantovani, scrittore argentino che vive in Europa da più di 4 decenni, famoso in tutto il mondo per aver vinto il premio Nobel per la letteratura. I suoi romanzi sono caratterizzati dal ritratto della vita a Salas, un piccolo paese della provincia di Buenos Aires, in Argentina, dove è nato e dove non è tornato da quando era un ragazzo che sognava di essere uno scrittore.
1: Sono convinto che questo tipo di riconoscimento unanime è sempre direttamente e inevitabilmente connesso al declino.
0: Il film racconta in 4 capitoli i 4 giorni di permanenza di Daniela Salas. Il viaggio avrà molteplici aspetti. Sarà il ritorno trionfale al paese che lo ha visto nascere. Un viaggio nel passato in cui riscoprirà vecchi amori, amici e paesaggi di gioventù. Ma soprattutto sarà un viaggio nel cuore stesso della sua letteratura, alla fonte delle sue creazioni e della sua ispirazione. Una volta lì, lo scrittore sperimenterà sia le affinità che ancora lo legano a Salas, sia le enormi differenze che lo trasformeranno rapidamente in uno strano e inquietante personaggio per la vita del suo paese. Il calore del paesino scompare nello stesso momento in cui i problemi si moltiplicano, raggiungendo un punto di non ritorno che rivela modi diversi e inconciliabili di vedere il mondo. Il cittadino illustre ci mostra dibattiti molto vivaci in Argentina e in tutto il mondo. Uno di questi è il rifiuto dello sguardo esterno e critico rappresentato dal protagonista, uno scrittore esiliato in Europa di fronte alla difesa nazionalista dei suoi connazionali. La storia è raccontata attraverso la idiosincrasia argentina, ma sarebbe un errore leggerla come un'esclusiva autocritica all'Argentina. A questo conflitto si aggiunge una ferita aperta nell'orgoglio argentino di essere un paese con grandi scrittori, ma senza premio Nobel per la letteratura, tema che il film riprende, risolvendo questo difetto con il protagonista, che ottiene il premio che è stato negato a Jorge Luis Borges.
2: Viene dall'Argentina, dal suo paese, Salas.
1: Salas, è sicura?
2: Vogliono proclamarla cittadino illustre di Salas. E la invitano a tenere un discorso per l'anniversario del paese. È da molto che non ci va.
1: Sì, quasi 40 anni. Sono scappato a 20 e non ci sono più tornato. Credo di aver fatto una sola cosa nella mia vita, scappare da quel posto. Ci vado.
3: Titi!
1: Antonio!
3: Stasera cena all'associazione rurale. Giovedì, la mattina premiazione del concorso di pittura qui in municipio. E poi la seconda lezione.
1: Qualcuno ha delle domande? Sì?
4: È vero che l'infelicità è lo stato d'animo migliore per la creatività?
5: Hai visto Irene?
1: Sì, ci siamo visti ieri e ci siamo raccontati un po' di cose.
5: E come l'hai trovata?
1: Bene, bene.
5: Guarda un po' cosa qua. Delle testine di agnello.
6: Tutta l'opera di questo milionario è stata basata sulle peggiori calunnie alla sua stessa comunità.
7: No, fermi, vi prego.
5: Sali, avanti. Andiamo.

0: Ecco a voi, vincitore del premio Nobel per la letteratura e appena proclamato cittadino illustre di Salas, Daniel Mantovani.
1: Il film si è cominciato a girare nel maggio del 2011 e ci sono voluti 5 anni per realizzarlo. Le scene esterne della città di Salas sono state girate nelle città argentine di San Justo, Navarro, Cañuelas, Aldobonzi e Lomas de Zamora e anche nella città di Barcellona in Spagna. 3 giorni dopo la sua prima in Argentina, il film ha vinto il premio per il miglior attore a Venezia, il che ha fatto crescere la prestazione al primo posto nelle sale argentine al termine del primo weekend di proiezione. Il successo del lungometraggio ha superato le aspettative dei produttori. Anche la proiezione del film in Spagna nel novembre 2016 e la sua performance nel Festival di Valladolid, dove ha ricevuto la Spiga d'Oro per il miglior film, ha avuto un grande successo. Ha anche vinto il premio per il miglior film iberoamericano ai premi Goya 2017.

0: RAE Argentina al mondo ha presentato Cinema Argentino. Oggi Il cittadino illustre, a cura di Lisandro Ruiz.
1: RAI Argentina to the world.
2: RAI, Sekai ni mokete Argentina.
3: RAI Argentina al mundo.
4: RAI Argentina al mundo.
5: RAI Argentinian in the world.
6: RAI Argentina al mundo.
0: Molto bene, ricordatevi la nostra casella di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Ora un po' di musica, cumbia con Gilda Fuiste.

Bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Noi certamente vi ringraziamo insieme a Marisa Santillan dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala. Vi salutiamo, vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. Ciao, a domani.